0: na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cat.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori dai microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Oggi è giovedì 9 luglio, con voi è Ileana. Il sole è sorto alle 5.27 minuti e tramonterà alle 20.48 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Veronica Giuliani, martire. E il proverbio di oggi dice: campa a cavallo che l'erba cresce. E queste sono le attualità. Lussino tra le 10 migliori isole d'Europa per una vacanza. Lussino si conferma ancora una volta tra le destinazioni insulari più apprezzate d'Europa. Secondo una recente ricerca dell'agenzia turistica Saga Holidays, che ha confrontato 80 isole europee in base al clima, alle bellezze naturali e all'offerta gastronomica, Lussino si è classificata al 7° posto tra le 10 migliori isole europee per le vacanze. Nella classifica figurano anche altre 3 isole croate: Korčula, Kurzula al 4° posto, Mljet, Meleda al 5° e Brač, Brazza all'8°. Lo studio ha attribuito particolare importanza alla conservazione dell'ambiente naturale e delle aree verdi, oltre al clima e alla qualità dell'offerta turistica e gastronomica. Le isole croate si sono distinte soprattutto per il loro straordinario patrimonio naturale. Questa sera si conclude il Festival del Teatro Gavran. L'edizione di quest'anno delle giornate del Teatro Gavran si conclude questa sera con la commedia Sveo Muškarcima, tutto sugli uomini, che attraverso l'umorismo racconta storie di amicizia, crescita e rapporti tra uomini e donne. Lo spettacolo è diretto da Mladena Gavran ed è interpretato dagli attori del Teatro Gavran nell'organizzazione dell'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo. Lo spettacolo inizierà questa sera alle ore 21 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Sempre questa sera, concerto all'aperto della banda musicale della banda d'ottoni Josip Kaschman. Gli amanti della musica potranno assistere questa sera a un nuovo concerto estivo all'aperto a Lussin Piccolo. Protagonista sarà la banda d'ottoni Josip Kaschman, che presenterà un programma ricco e varieggiato, valorizzando ancora una volta la tradizione musicale dell'isola. Il concerto fa parte del programma estivo degli eventi all'aperto ed è un'occasione per residenti e ospiti di trascorrere una piacevole serata in musica nel centro cittadino. Il concerto inizierà questa sera alle ore 20 in piazza San Giuseppe a Lussin Piccolo. La tartaruga marina zvitta continua il suo recupero alle Brioni. La tartaruga marina zvitta, priva delle due pinne anteriori, è rimasta per oltre un anno nel centro di recupero delle tartarughe marine a Lussino. Ora è stata trasferita al Parco Nazionale di Brioni, dove proseguirà la riabilitazione. Grazie alle cure ricevute dagli esperti di Lussino, ha quasi raddoppiato il proprio peso corporeo, ha ricominciato a immergersi ed ora è pronta per una nuova fase del recupero. I specialisti ritengono che la grande vasca delle Brioni offrirà condizioni ancora migliori per prepararla a un futuro ritorno nel suo habitat naturale. Non mancano gli appuntamenti musicali a Lussin Piccolo di questa sera. Gli amanti della musica potranno scegliere ancora tra due interessanti eventi all'aperto a Lussin Piccolo. Al Bellevue Beach Club si terrà il Mediterranean Dolce Vita Party, una serata ispirata allo stile di vita mediterraneo con musica e un'atmosfera estiva rilassata. Contemporaneamente, sul veliero lussignano Neresina si svolgerà un concerto con esibizioni di club e gruppi folcloristici locali, che offriranno al pubblico un viaggio nella ricca tradizione musicale e culturale dell'isola di Lussino. Entrambi gli eventi avranno inizio questa sera alle ore 21. A Ossero è aperta la retrospettiva di caricature di Dado Kovacevic. Per tutta l'estate gli appassionati di caricatura d'arte potranno visitare la mostra personale di Dragutin Dado Kovacevic intitolata Retro Perspectiva. L'esposizione presenta 140 caricature realizzate in questo millennio e offre una panoramica della lunga attività artistica dell'autore, caratterizzata da ironia e satira.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, temperatura in questo momento 27 gradi centigradi, ma la massima di oggi andrà fino a 34 gradi centigradi, vento moderato di bora, poi vento debole da nord-est, visibilità ottima, mare poco mosso, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi centigradi. Domani, venerdì 10 luglio, stabile sereno con nubi sparse, vento da debole da nord-est, poi da sud-ovest, mare quasi calmo. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo nostro primo notiziario della giornata del 9 luglio, giovedì. Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti riescono a vederla. Noi vediamo bellissime cose, un bellissimo tempo, tanto sole, tanto mare e un bellissimo giovedì vi auguro allo staff della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. A risentirci.
0: È il notiziario.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Da Jadranka Trgovina tornano anche questa settimana le grandi offerte. Nel reparto ortofrutta trovate uva bianca a 3,09 euro al chilo, albicocche a 2,04 euro e aglio a 3,59 euro al chilo. Inoltre vi aspettano il formaggio spalmabile Ducatela, gusto classico o alle verdure, a soli 79 centesimi, pancetta Podravski a 3,99 euro e cetrioli sott'aceto Podravka a solo 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market proponiamo prosciutto di maiale disossato a 3,79 euro al chilo e filetto di tacchino a 8,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata,

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del giorno.

0: Giovedì 9 luglio, oggi con voi è Ileana. Oggi è la 28ª settimana dell'anno e fino alla fine dell'anno mancano 175 giorni. Il sole è sorto alle 5:27 minuti e tramonterà alle 20:48 minuti. Oggi il giorno dura 15:21 minuti e la notte 8:39 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Veronica Giuliani, martire. Il proverbio dice campa a cavallo che l'erba cresce. E queste sono le attualità. Lucino tra le 10 migliori isole dell'Europa per una vacanza. Lucino si conferma ancora una volta tra le destinazioni insulari più apprezzate dell'Europa. Secondo una recente ricerca dell'agenzia turistica Saga Holidays, che ha confrontato 80 isole europee in base al clima, alle bellezze naturali e all'offerta gastronomica, Lucino si è classificata al 7° posto tra 10 migliori isole europee per le vacanze. Nella classifica figurano anche altre 3 isole croate: Kurzula, Korčula al 4° posto, Meleda al 5° posto e Brača all'8°. Lo studio ha attribuito particolare importanza alla conservazione dell'ambiente naturale, delle aree verdi, oltre al clima e alla qualità dell'offerta turistica e gastronomica. Le isole croate si sono distinte soprattutto per il loro straordinario patrimonio naturale. Questa sera si conclude il Festival del Teatro Gavran. L'edizione di quest'anno delle Giornate del Teatro Gavran si conclude questa sera con la commedia Sveo Muškarci, ma tutto sugli uomini, che attraverso l'umorismo racconta storie di amicizia, crescita e rapporti tra uomini e donne. Lo spettacolo è diretto da Mladena Gavran ed è interpretato dagli attori del Teatro Gavran nell'organizzazione dell'Università Popolare Aperta di Lussinpiccolo. Lo spettacolo inizierà questa sera alle 21:00 al cinema Vladimir Nazor di Lussinpiccolo. Sempre questa sera, concerto all'aperto della banda ad Ottoni Josip Kaschman. Gli amanti della musica potranno assistere questa sera a un nuovo concerto estivo all'aperto a Lussinpiccolo. Protagonista sarà la banda musicale, la banda d'Ottoni Josip Kaschman, che presenterà un programma ricco e varieggiato, valorizzando ancora una volta la tradizione musicale dell'isola. Il concerto fa parte del programma estivo degli eventi all'aperto ed è un'occasione per residenti e ospiti di trascorrere una piacevole serata in musica nel centro cittadino. Il concerto inizierà questa sera alle 20:00 nella piazzetta di San Giuseppe a Lussinpiccolo. La tartaruga marina Zvita continua il suo recupero alle brioni. La tartaruga marina Zvita, priva delle sue prime pinne anteriori, è rimasta per oltre un anno nel centro di recupero delle tartarughe marine di Lucino. Ora è stata trasferita al Parco Nazionale di Brioni, dove proseguirà la riabilitazione. Grazie alle cure ricevute dagli esperti di Lucino, ha quasi raddoppiato il proprio peso corporeo, ha ricominciato a immergersi ed ora è pronta per una nuova fase del recupero. Gli specialisti ritengono che la grande vasca delle brioni offrirà condizioni ancora migliori per prepararla a un futuro ritorno nel suo habitat naturale. Questa sera, 2 appuntamenti musicali a Lussinpiccolo. Gli amanti della musica potranno scegliere questa sera tra 2 interessanti eventi all'aperto a Lussinpiccolo. Al Bellevue Beach Club si terrà il Mediterranean Dolce Vita Party, una serata ispirata allo stile di vita mediterraneo con musica e un'atmosfera estiva rilassata. Contemporaneamente, sul veliero lussignano Neresina si svolgerà un concerto con esibizioni di clappe e gruppi folcloristici locali che offriranno al pubblico un viaggio nella ricca tradizione musicale e culturale dell'isola di Lucino. Entrambi gli eventi avranno inizio questa sera alle 21:00. A Ossero, aperta la retrospettiva di caricature di Dado Kovacevic. Per tutta l'estate gli appassionati di caricatura d'arte potranno visitare la mostra personale di Dragutin Dado Kovacevic intitolata Retro Perspettiva. L'esposizione presenta 140 caricature realizzate in questo millennio e offre una panoramica della lunga attività artistica dell'autore, caratterizzata con ironia e satira. L'ingresso è gratuito. La Foresta Magica arriva sul grande schermo a Lussingrande. Uno dei più celebri film croati d'animazione, Čudesna šuma, La Foresta Magica, sarà proiettato questo sabato nell'ambito del programma estivo del cinema di Lussingrande. Il celebre film, tratto dalle opere della scrittrice Sunčana Škrinjarić, racconta le avventure del pittore Paleta e i suoi amici nella lotta contro il malvagio imperatore Cactus ed è ancora oggi considerato un classico d'animazione croata. La proiezione avrà inizio sabato 11 luglio alle ore 21 presso la Captain's Villa di Lusingrande. Domani l'Aqua Park Cigale festeggia il suo compleanno. Domani l'Aqua Park Cigale celebrerà il proprio compleanno con una grande festa dedicata a tutte le età. Il programma prevede schiuma party, animazione, giochi per tutta la famiglia, torta di compleanno, bagno serale, specialità alla griglia e il concerto del gruppo Ziplici. L'ingresso sarà gratuito dopo le ore 18, mentre i dipendenti del gruppo Jadranka e i residenti di Lussino continueranno a beneficiare dello sconto del 50% sul biglietto d'ingresso. Dunque domani, venerdì 10 luglio, tutti all'Aqua Park Cigale. Un musical noir, da Trieste domani a Lussin Piccolo. Gli appassionati di teatro e musica potranno assistere domani al musical noir 1932, La vera storia dell'uomo Vespa. Lo spettacolo, scritto da Raffaele Prestinenzi, sarà seguito dalla Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste e l'ingresso sarà gratuito. Domani sera alle ore 21 la rappresentazione avrà luogo nel cinema Vladimir Nazar. Questo fine settimana arriva il film Vaiana. Questo fine settimana il pubblico di Lussin Piccolo potrà vedere sul grande schermo il nuovo film Vaiana. La versione live action del celebre classico Disney racconta la storia della coraggiosa ragazza che affronta un lungo viaggio per salvare il proprio popolo, con il ritorno di Dwayne Johnson nel ruolo di Maul. Gli organizzatori segnalano che il film contiene alcune scene con cui lampeggianti che potrebbero disturbare le persone sensibili all'epilessia fotosensibile. Il film sarà proiettato sabato 11, domenica 12 luglio alle ore 21:30 presso il cinema all'aperto Vladimir Nazar di Lussin Piccolo. Kerso si prepara per un ricco programma di fine settimana estivo. Da domani Kerso entrerà nel vivo del suo programma estivo con numerosi appuntamenti culturali, musicali, gastronomici e di intrattenimento. Ad aprire il calendario saranno le 37esime serate musicali di Lubenizze, in programma dal 10 luglio al 28 agosto, che porteranno anche quest'anno artisti di alto livello nella suggestiva cornice del borgo storico di Lubenizze. Sabato 11 luglio sarà invece dedicato alla 18esima edizione della Pecora di Kerso. A Orles, con la tradizionale gara di tosatura delle pecore, l'elezione del miglior ariete e del gregge più bello, degustazione di prodotti tipici e il concerto serale del gruppo Colonia. Il programma proseguirà dal 16 al 20 luglio con la 20esima edizione del Festival Teatro in Piazzetta, mentre il 18 luglio le vie della città ospiteranno il 26esimo Carnevale estivo, unico del suo genere nel Quarnero. Dal 24 al 26 luglio si svolgeranno inoltre le giornate della Tramontana a Beli, con concerti, spettacoli e manifestazioni della tradizione isolana. Per tutto il mese di luglio i residenti e i turisti potranno partecipare anche a serate di canto clappa, visite guidate gratuite, mostre e laboratori. I primi appuntamenti inizieranno venerdì 10 luglio a Lubenizze e proseguiranno sabato 11 luglio a Orlez. Almanacco del giorno 9 luglio. Nati famosi nel 1950 Adriano Panatta, tennista italiano, nel 1956 Tom Hanks, attore statunitense. Accadde il 9 luglio del 1816, dopo tre secoli di dominio spagnolo, l'Argentina diventa stato indipendente. Almanacco musicale, nel 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero. Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Noi vi auguriamo un bellissimo proseguimento di questo pomeriggio, di questa serata e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni per domani, venerdì 10 luglio, stabile, sereno, con nubi sparse, vento debole da nord-est, poi da sud-ovest, mare quasi calmo, visibilità ottima.
1: Previsioni del tempo.
2: Deve essere 2,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Radio Lošinj. Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka, dalla nostra piccola redazione italiana. Oggi è giovedì 9 luglio, il sole è sorto alle 5:27 minuti e tramonterà alle 20:48. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Veronica Giuliani, martire. Il proverbio di oggi dice: campa cavallo che l'erba cresce. E queste sono in breve le attualità locali. Questa sera appuntamenti musicali a Lusin Piccolo non mancano. Gli amanti della musica potranno scegliere tra interessanti eventi all'aperto. Al Bellevue Beach Club si terrà il Mediterranean Dolce Vita Party, una serata ispirata allo stile di vita mediterraneo con musica e un'atmosfera estiva rilassata. Contemporaneamente sul veliero lusignano Neresina si svolgerà un concerto con esibizioni di clappe e gruppi folcloristici locali che offriranno al pubblico un viaggio nella ricca tradizione musicale e culturale dell'isola di Lusino. Entrambi gli eventi iniziano questa sera alle ore 21. Restando in tema musica, questa sera concerto all'aperto della banda d'Ottoni Josip Kaschmann. Gli amanti della musica potranno assistere a un nuovo concerto estivo all'aperto a Lusin Piccolo. Protagonista è la banda d'Ottoni Josip Kaschmann, che presenterà un programma ricco e varieggiato, valorizzando ancora una volta la tradizione musicale dell'isola. Il concerto fa parte del programma estivo degli eventi all'aperto ed è occasione per residenti e ospiti di trascorrere una piacevole serata in musica nel centro cittadino. Il concerto inizierà alle ore 20 nella piazzetta di San Giuseppe a Lusin Piccolo. Lusino si conferma ancora una volta tra le destinazioni insulari più apprezzate d'Europa, secondo una recente ricerca dell'agenzia turistica Saga Holidays, che ha confrontato 80 isole europee in base al clima, alle bellezze naturali e all'offerta gastronomica. Lusino si è classificata al settimo posto tra 10 migliori delle isole europee per le vacanze.

0: La classifica figurano anche altre tre isole croate: Curzola, Corciola al quarto posto, Meleda, Mljet quinto e Brač, Brazza all'ottavo. Lo studio ha attribuito particolare importanza alla conservazione dell'ambiente naturale e delle aree verdi, oltre al clima e alla qualità dell'offerta turistica e gastronomica. Le isole croate si sono distinte soprattutto per il loro straordinario patrimonio culturale e naturale. Questa sera si conclude il Festival del Teatro Gavran. L'edizione di quest'anno delle Giornate del Teatro Gavran si conclude questa sera con la commedia Sveo Muškarcima, tutto sugli uomini, che attraverso l'umorismo racconta storie di amicizia, crescita e rapporti tra uomini e donne. Lo spettacolo è diretto da Mladena Gavran ed è interpretato dagli attori del Teatro Gavran nell'organizzazione dell'Università Popolare Aperta di Lussinpiccolo. Lo spettacolo inizierà questa sera alle ore 21 al cinema Vladimir Nazor di Lussinpiccolo. A Ossero è aperta la retrospettiva di caricature di Dado Kovacevic. Per tutta l'estate gli appassionati di caricatura e arte potranno visitare la mostra personale di Dragutin Dado Kovacevic intitolata Retro Perspectiva. L'esposizione presenta 140 caricature realizzate in questo millennio e offre una panoramica della lunga attività artistica dell'autore, caratterizzata da ironia e satira. L'ingresso è gratuito. Nei mesi di luglio e agosto la mostra è aperta ogni giorno dalle 10 alle 14 e dalle 19 alle 22, mentre nei mesi di settembre e ottobre sarà visitabile dalle 10 alle 14. La mostra resterà aperta fino alla fine di ottobre presso il municipio di Ossero. Domani grande festa all'Aqua Park Cigale. Il programma prevede schiuma, party, animazione, giochi per tutta la famiglia, torta di compleanno, bagno serale, specialità alla griglia e il concerto del gruppo Ziplici.
1: Previsioni del tempo.

0: Previsioni meteo per domani, venerdì 10 luglio, stabile sereno con nubi sparse, vento debole da nord-est, poi da sud-ovest, mare quasi calmo, visibilità ottima. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero come di solito: chi commette un errore e non lo ripara, commette due errori. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Previsioni del tempo. E il notiziario.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.